0: Abbiamo prima richiesta di anche a nostro c'è per la seconda nuova parola c'è per la stessa se uno la vale alfa adesso potrebbe nascere che ha la qualità c'è per la posizione di stessa per la stessa per essere lì all place c'è per la stessa grazie per la stessa
1: 第二跳14.00，这样平均分14.183就排名第四了。好，男子跳马的比赛就结束，获得冠军的是英国选手希普沃尔什，获得亚军的是亚美尼亚选手达维特扬，第三名是乌克兰队的切普尔尼。